e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Perché niente è come te.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.
5: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
6: Che festa!
5: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino.

Ultime notizie. Un saluto a tutti voi dalla redazione. Fa discutere, per usare un eufemismo, il video pubblicato dal ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir in visita al porto di Ashdod, dove sono stati portati gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalla Marina Militare a largo di Cipro. Nelle immagini pubblicate sui social, il ministro del partito di estrema destra, circondato dalle sue guardie del corpo, umilia e deride partecipanti alla spedizione in ginocchio, bendati e ammanettati. Un attivista malmenata per aver urlato Palestina libera. Il primo ministro Netanyahu prende le distanze da un trattamento, afferma, non in linea con le norme di Israele. Indignazione in Europa, Francia, Spagna, Irlanda e Portogallo convocano gli ambasciatori dello Stato ebraico, lo stesso l'Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella definisce quanto accaduto inaccettabile, un comportamento inammissibile anche secondo Giorgia Meloni, e il ministro Tajani taglia corto, certe scene non fanno il bene di Israele. Anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane si dissocia. In giornata il rientro dei 29 italiani. Stando a Iran International, sono a buon punto le trattative per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra. L'annuncio potrebbe arrivare entro poche ore. Nucleare, stretto di Hormuz, le questioni fondamentali per il negoziato. Firmeranno, vedremo cosa succede, scrive Trump, sottolineando che raggiungere gli obiettivi prefissati è però più importante che stabilire una data per la conclusione del conflitto. La crisi in Medio Oriente al centro della visita a Roma del primo ministro indiano Narendra Modi, ma anche investimenti e progetti comuni, dalla difesa alla cultura. Dopo l'incontro con Mattarella al Quirinale, il vertice con Giorgia Meloni a Villa Panfili. Tra Italia e India c'è una nuova fiducia, ha detto la Premier, e Modi annuncia una partnership strategica che segue i tempi previsti per scambi commerciali da 20 miliardi di euro. La cronaca ancora caccia all'uomo che martedì sera ha coltellato una biologa 54enne a Castel Gerundo, nell'Odigiano. La donna si era fermata in auto sulla provinciale 27 per aiutare un uomo con il suo cane in difficoltà, ma lo sconosciuto, dopo averle chiesto dei soldi, l'ha colpita con un coltello all'addome ed è fuggito tra i campi. La malcapitata è ricoverata agli ospedali civili di Brescia. I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Per l'ex sottosegretario alla giustizia, la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, le uniche parole dell'esponente dei Fratelli d'Italia dopo la pronuncia della sentenza. Lo sport, calcio, l'Aston Villa si aggiudica l'Europa League, battendo in finale Istanbul il Friburgo 3-0. Serie B, il Palermo supera il Catanzaro 2-0, ma non basta, il rosanero per approdare in finale playoff dopo lo 0-3 dell'andata. Saranno i calabresi a giocare la doppia sfida per la promozione in Serie A con il Monza. E chiudiamo con il ciclismo, Giro d'Italia, l'equadoriano Narváez conquista l'11ª tappa con arrivo a Chiavari, superando lo sprint lo spagnolo Mas, terzo Diego Ulissi. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. E con questo abbiamo concluso, a più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Buongiorno a tutti voi. Eccoci qui puntuali come sempre in questa mattinata di giovedì. Che parte un po' ritmata, ragazzi, c'è stata una scossa di terremoto nei Campi Flegrei, 4.4 è la scala Richter. È un'intensità importante, ne parleremo. Intanto buongiorno da Ida Di Martino, da Gianni Sorrentino e regia. Arriva subito Zucchero.

zucchero con la sua spirito nel buio e insomma è stato un risveglio piuttosto brusco per chi abita a Pozzuoli e non solo, perché tornano a tremare i Campi Flegrei. C'è stata questa scossa alle 5:50 di magnitudo 4.4, l'epicentro in mare, una profondità di 3 km, per cui

0: basta. La canzone di Ariete si chiama Dormi Veglia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Fino al mese di maggio del 1990 l'omosessualità era considerata una malattia mentale e poi da quel mese l'Organizzazione Mondiale della Sanità cancellò questa voce dalla classificazione internazionale delle malattie. Di quell'anno, il 1990, signori, anche Nino Buonocore.

0: Ma sono matta.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema.
10: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Carta Wow fazzoletti, super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta

0: forse è ancora più pazzo.
1: Dite, che bella, che bella. È un grande classico della storia della musica italiana, questa di Edoardo Bennato, ma nella versione di Alex Britti, l'isola che non c'è, la chitarra si sente come se si sente lui, che è uno dei più grandi chitarristi italiani in assoluto. Stamattina stiamo parlando dei gesti che facciamo in modo quasi abitudinario la mattina, quei gesti che ci condizionano o meno la giornata in positivo o in negativo. E visto che siete in tanti a scrivere al 347 49 00 29, siete il polso della situazione, sulle notizie ci date delle indicazioni. E c'è il nostro amico Antonio che dice: la prima cosa che faccio la mattina non appena sveglio, un bacio alla statuetta di Padre Pio che ho nella stanza da letto, un abbraccio. Quindi vuol dire che sei molto credente, e in particolare nella figura di Padre Pio non sei l'unico. Luciana che scrive: diciamo che il primo gesto in assoluto è quello di un buon caffè per cominciare bene la giornata, classico gesto molto meridionale. Poi ancora chi ci scrive, Antonella che scrive: fa tutte le cose che generalmente dice questa notizia, cioè andare in bagno, poi aprire la persiana della cucina, quella della finestra, fare un caffè, quindi una volta svegli anche con i suoi familiari fare la colazione. Voglio leggere invece questo WhatsApp del nostro amico Gerardo che dice: il primo gesto che ho fatto stamattina è stato un bacio di buongiorno a mia moglie. Aggiunge: fate l'amore, non fate le guerre. E io direi: ma veramente bravo. Beh, no, è quello che bisogna dire. Quest'ultima parte del tuo WhatsApp mi piace ancora di più. Questa è Paola Iezzi.

Iezzi bellissima, ieri sera vista in televisione. Jerry che dice che appena sveglio dice bestemmia, vabbè, oh, avrà anche dei problemi. Un abbraccio amico mio, lo sei che lo so che sei ironico. Buongiorno, buongiorno amiche e amici, scriveteci 347 49 00 29, anche perché no, per segnalarci com'è il tempo dalle vostre parti, perché mi

0: a Marrakesh con gli sbandati hanno perso. Signori, tra poco Trebi Meteo con l'aggiornamento, ma prima anche questa di Mina.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dalla giornata di ieri il deciso rinforzo dell'anticiclone sta portando sul nostro paese stabilità ma soprattutto temperature in graduale aumento. Tuttavia avremo qualche possibile nota instabile soprattutto su Lucania, Appennino Calabrese, in sconfinamento a tratti delle coste tirreniche, il tutto però in esaurimento nel corso della serata. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

Levante, Adelia, quando torna al suo paese ci sono anche le signore che fanno le orecchiette, diciamocelo chiaro e tondo, lei che è pugliese, sono buone le orecchiette fatte da quelle signore. Chi le ha assaggiate sa di cosa sto parlando. Signori, benvenuti, siamo noi di Made in Italy, siamo fatti così. Purtroppo siamo fatti così, lo so che siamo fatti male. E uno dice: chi siete? Lui è Gianni Sorrentino, lui, io sono Pino Belmonte, lui, io sono peggio di lui è peggio di me. E andiamo avanti, dove siete, cosa fate? Scriveteci e fateci un po' di compagnia. E c'è questo dato Istat che voglio condividere con voi. L'Istat dice che l'incidentalità in Italia sta diminuendo per l'informazione che si fa, per le strade che diventano più sicure, non lo so, forse sì, forse no, anche la segnaletica è cambiata, ma c'è un posto dove il sinistro è in agguato, dove lo specchietto rotto è quasi una consuetudine, dove il tamponamento può essere anche quotidiano. Uno dice: e dov'è questo posto? Signori, nei parcheggi quelli privati, nei parcheggi dei supermercati, attenzione, lì succede di tutto e di più. E anche, perché no, nei parcheggi quelli pubblici, che dove trovi il tachimetro, tanto per dire. Allora, si parla di 2 incidenti a settimana nei parcheggi. Sono chiaramente sinistri leggeri, che molto spesso vengono regolati direttamente dai 2 contendenti, diciamo così, dalle 2 persone coinvolte, del tipo: mi hai rotto lo specchietto, te lo riparo io, senza mettere in mezzo l'assicurazione. Ma in molti casi, stiamo parlando del 43%, questi sinistri non vengono denunciati, non vengono regolati. Per quale motivo? Perché il fetentone fa il sinistro, scappa via, e chi ha avuto la peggio e il danno lo deve riparare da sé. Avete avuto mai un'esperienza del genere? Fatemelo sapere con un WhatsApp, vi aspetto.

Ancora. Stupidi ragazzi, Achille Lauro, Maria che scrive: le orecchiette non le so fare, ma sto preparando le tracchiolelle al sugo e mi vengono proprio bene. E infatti ha mandato il video di queste tracchiolelle che devono, come si dice in gergo milanese, pippiare, cioè devono cuocere piano affogate nel sugo di pomodoro. Signori, 347 49 00 29, la vostra compagnia ci fa gioia, ci rende gioiosi. Scriveteci anche con i vostri WhatsApp audio, intanto anche Achille Lauro

quelle canzoni che si fanno cantare quando sei in auto, la senti, alzi il volume e te la canti insieme a Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film Made in Italy di questa giornata. Stiamo parlando anche del posto dove si fanno più incidenti in assoluto, signori, nei parcheggi, in particolare quelli dei supermercati, e infatti l'incidentalità in questi parcheggi aumenta, si moltiplica durante il fine settimana tra sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica. Un po' dei vostri WhatsApp arrivati su questo argomento a confermare a questo punto quello che sta dicendo la notizia di poco fa che abbiamo dato insieme. La nostra amica Rosa che dice: almeno una volta a settimana mi capita di avere un tamponamento al supermercato. Mi sembra un'esagerazione, però capisco che evidentemente la tua situazione è uguale alla notizia. Poi ancora il nostro amico Nicola che dice: ho subito, allora se la mia macchina potesse parlare direbbe, ho subito cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Lui parla addirittura di specchietti elettrici piegati e quindi tutte le terminazioni meccaniche si rovinano, addirittura di fidanzati che mangiano la pizza sul cofano della sua macchina. Voglio salutare Francesca, che lei per spostarsi utilizza una carrozzella elettrica, anche la sua carrozzella elettrica è stata danneggiata mentre l'aveva parcheggiata per un attimo per andare a fare delle cose. Quindi un abbraccio, amica mia. 347 49 00 029. E allora, è vero o non è vero che nei parcheggi privati, ma anche quelli pubblici, perché no, nei supermercati in particolare, si subiscono i danni peggiori all'automobile? Scrivetemi la vostra esperienza, intanto anche in

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
5: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
10: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
11: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
6: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta di

La canzone di Irene Grandi, Alle porte del sogno. Abbiamo parlato stamattina Made in Italy anche di questo sistema gettone per le carrozzine, o meglio per le sedie a rotelle negli ospedali di Palermo, ma grazie ai vostri WhatsApp vengo a sapere che questo sistema è già adottato anche a Salerno. Ce lo scrive la nostra amica Rosa. Rosa, hai un cane meraviglioso, apro e chiudo parentesi, come il mio Fabio. Grazie per questa fotografia del tuo profilo. E poi anche tra Caserta e Napoli, per avere lo stesso servizio bisogna presentare la carta d'identità. Ma domani, signori, cambiamo argomento. Domani che giorno è? Venerdì. E venerdì 22 di maggio. Signori, mi scade che cosa? Mi scade il taglio delle accise sui carburanti. Domani mi scade il taglio delle accise. E il governo, per prolungare questo taglio delle accise, sta cercando in tutti i modi di reperire i fondi necessari per fare questa operazione. Uno dice, di quanto ha bisogno il governo? Perché anche noi facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese nelle nostre case, e anche il governo sta cercando i soldi, in sostanza. Ha bisogno di circa 500 milioni di euro per ammortizzare l'IVA. Ora, dico io, quanti siamo gli italiani lavoratori? Più o meno, se mettiamo un euro a testa, ce la facciamo ad ammortizzare questi 500 milioni?

chissà che si prova a seguire il karma. La canzone si chiama così, Karma Dead Colors, a Made in Italy. Signori, quasi in chiusura, eh? Pochi dischi ancora, poi arriverà anche la pausa panzo di

0: la domenica.
1: Amiche, amici, abbiamo finito per oggi Made in Italy. Gianni Sorrentino vi sta salutando, io sono Pino Belmonte. Dopo di noi arriva la pausa pranzo con Sara Lotta. Noi ci risentiamo domani, come sempre la solita minaccia, 10:13 qui.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, sono quasi le 13 in questo giovedì 21 maggio 2026, benvenuti, come state, come stiamo? Sentivo prima nei corridoi chiaramente parlare anche della scossa di terremoto che c'è stata questa mattina, 4.4 ai Campi Flegrei, erano più o meno le 5.50, grosso modo tutto sotto controllo, ma verifichiamo in corso d'opera, qualche danno qua e là, mi pare di averlo visto. Benvenuti, però dai, due ore si stacca con la nostra musica, con la voce di Vasco Rossi in questo momento che apre Sto pensando a te. Sto pensando.

Isa Ricordi su Radio Kiss Italia, benvenuti a tutti voi, accomodatevi pure. C'è un bel articolo che leggevo questa mattina su Will che dice: c'è una generazione di donne delle prime volte, donne che secondo l'Istat cominciano ad emanciparsi rispetto a delle abitudini patriarcali, a delle abitudini di una società maschilista nella quale siamo in qualche modo cresciute. Donne che per esempio decidono loro del loro corpo, se vogliono o meno avere un figlio, donne che vogliono decidere se viaggiare o meno da sole anche quando sono in coppia. Insomma, tante prime cose belle che si stanno portando avanti. Studiare, avere un'indipendenza economica ormai sono davvero delle condizioni indispensabili per le donne. C'è un segnale però che arriva di contro dall'Istat, che segnala un gap tra il mondo femminile e quello maschile, soprattutto in ambito lavorativo e familiare, che è sempre più importante. Basta pensare, secondo questa indagine, che per esempio una donna trascorre almeno 4 ore del suo tempo per la cura della famiglia e della casa, un uomo soltanto 2 ore al giorno, forse quando va bene. E allora ecco che chiaramente ci sono anche delle iniziative, delle proposte che vengono portate avanti, come questa di cui parliamo tra un attimo. Molto interessante, devo dire, l'idea di puntare sullo stop ai conti correnti cointestati per i coniugi. Approfondiamo tra un attimo, intanto però la curiosità: chi è che ha ancora un conto cointestato? Forse ne ho io uno da sola, l'altro ne ha uno da sola e poi forse ne abbiamo uno insieme.

Muori serenamente, siamo d'accordo sul morire se ti innamori, ma serenamente non lo sappiamo. Stiamo parlando di un argomento molto attuale, molto interessante, perché cambiano le generazioni, cambiano anche le abitudini. Avere un conto cointestato con il proprio partner oppure acquistare una casa con il proprio partner è un rischio che ci sentiamo ancora di correre. Domandone!

Siamo in Marrakesh, volevo capire con Marrakesh su Radio Kiss Italia. Dunque si parla di organizzazione matrimoniale in fatto di soldi, comunione dei beni, che è il regime patrimoniale automatico del matrimonio, che prevede la separazione, la condivisione dei propri beni. Dall'altra parte separazione dei propri beni, che ti fa essere sia più indipendente ed autonomo, ma anche ricordiamolo, ti aiuta e ti tutela nel caso dei debiti del tuo coniuge, che è un'altra di quelle brutte esperienze in cui ci si può trovare. Dicevamo che c'è una proposta, posso dire, stranamente viene dalla Lega, scusate, quello detto e quello nego, insomma, contro il gender gap femminile, che punta sullo stop ai conti correnti cointestati. In sostanza si vuole chiedere espressamente alle aziende di accreditare lo stipendio di una persona soltanto rigorosamente sul conto corrente o su un sistema, tramite un sistema tracciabile, alla persona lavoratrice, quindi non eventualmente al compagno o al marito, perché al momento molte aziende fanno ancora questa cosa, inviano il denaro, lo stipendio, al coniuge qualora la donna non avesse un proprio conto. Un passo davvero importante, però la domanda resta tale: davvero ci sono delle donne che hanno questa situazione? Forse cambiare, cominciare con queste piccole partenze può essere una piccola grande rivoluzione.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronic Stufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Madonnina era Tananai.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Riascoltiamo Luca Carboni, 1987. Questa canzone racconta una condizione esistenziale, fragilità umane nelle quali possiamo rivederci tutti, ma l'immagine a cui fa riferimento è anche un'immagine di libertà e di indipendenza. Riascoltiamo La Farfallina.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!

0: adesso.
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
4: Che festa!
3: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
5: Visto lei.
3: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Francesca Michelin 10 anni fa pubblicava questa canzone che la faceva conoscere al grande pubblico, Nessun grado di separazione. Siete su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, ci mettiamo anche un po' di paprika.

0: spezie, no? Tu le compri, le ricompri perché poi ti dimentichi che già le avevi, vorresti anche utilizzarle, no? Ad un certo punto la curcuma, la paprika, tutto, cioè non me ne vengono in mente altre perché raga è un attimo che ti sfugge dove andava quella spezia, incredibile. Dove la metti la paprika, per esempio? Chiedo a Walter Gentile, che non è conosciuto proprio come cuoco, però mi dice nel pollo. Nel pollo va bene, e per chi non mangiasse, se dovesse esserci un ascoltatore che non mangi carne, così, che ci sta ascoltando, dove me la metto la paprika? Secondo me anche un po' col riso, però non vorrei dare consigli così affrettati o comunque poco adatti. Una canzone molto bella di qualche anno fa di Gali, con un po' di riferimenti politici, perché come sempre lui non le manda a dire, in questo caso nel testo non le manda a dire a Mamma Rai che lo aveva in qualche modo censurato qualche anno prima, ma c'è tanta tenerezza, c'è tanto amore in questa canzone, perché di amore si parla, di una storia insomma che è un po' un tira e molla, e soprattutto c'è una parola bellissima da ricordare all'inizio della canzone, quando parte, che è Habibi, una parola araba che significa mio amato, mio caro, e che ha anche la versione poi al femminile con Habibti. Quindi se vogliamo dire Habibi in una maniera più tenera, possiamo amore mio, no? Possiamo utilizzare questa parola. Un po' corrisponde al nostro amo, come insomma si porta, va di tendenza, amo un po' superato, è un po' tutto amo.
1: Sai che sono tornato a rivedere

Mengoni, sai che? No, non lo so, che cosa? Siete su Radio Kiss Italia, ciao Aldo, buon pomeriggio Aldo del mio corazon, poi c'è anche Roberto, benvenuto anche a te, Fricci Cariella, questa canzone in arrivo per noi Gaia.

Ale Caiane su Radio Kiss Kiss Italia. Un abbraccio ad Angelo a proposito di conti cointestati. Dice: ce n'è uno cointestato, quello dove metto il mio stipendio, poi mia moglie ne è un altro dove arrivano le sue entrate. Mi piace così, Angelo, ha approvato completamente questo modello da replicare. Non tutti sono d'accordo in questa stanza, ma

Brancale, Levante ed Elia al mio paese su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, ben ritrovati amici, insieme fino alle ore 15 nel nostro momento spazio quotidiano pausa pranzo. Attenzione, attenzione, veramente attenzione, abbiamo la data ufficiale della fine del mondo. Ed è un caso o non è un caso? Complotto? Non lo sapevo. Complotto, sapete che data è? Non so se vi dice qualcosa, a me dice tanto. La data per questa eventuale fine del mondo è venerdì 13 novembre 2026, giorno nel quale io nacqui e nel quale quest'anno compirò anche, insomma, raggiungerò un momento della mia vita particolare. Insomma, non lo vedrò, volevo dirvi questo. Io morirò nei 30, nella decade dei 30, stando a quanto emerge da questo studio di un fisico austriaco che si chiama Hans Forster, pubblicato questo studio nel 1960, scientifico, la rivista, insomma, Science, ne parlava, l'ha rilanciato e l'ha ripreso proprio in questi giorni, perché si tratta di una serie di dati e di ricerche che sono state effettuate. In particolare lo studio intreccia la crescita del numero di esseri umani con la decrescita, la diminuzione della disponibilità di risorse sul pianeta Terra, e si individua proprio la data del 13 novembre 2026 come la fine di ogni cosa. Io sono, cioè, tutto sommato bene così, sono pronta, non so voi, ma

Era John Thiele, Milano Baby su Radio Gischis Italia. Dai, analizziamo meglio un po' la faccenda della fine del mondo 13 novembre 2026. Per la verità è una sorta di monito, va, è un po' come l'overshooting day a cui ci siamo abituati, il giorno in cui il pianeta esaurisce in un mondo immaginario le proprie risorse. Quindi un modo per ricordarci di essere più consapevoli, più giusti e più attenti quando semplicemente sfruttiamo le energie che abbiamo a nostra disposizione. Comunque, nel dubbio, io la data me la segnerei.

con Salmo e con la pesce cattive abitudini su Radio Kiss Italia. Benvenuti, buon pomeriggio. Ma come dire grazie a Salvatore che ci sta ascoltando. Non starò qui a ripetere il messaggio che ci ha inviato, ma davvero il mio cuore squacquarea tutto, grazie. Dunque, amici ed amiche, 14:21 minuti, se vi va anche oggi potete come sempre fare una bella sorpresa alla radio, scegliere una canzone e dirci a chi va questa canzone, a chi va la dedica di oggi. Scriveteci, il nostro numero è il 347 49 00 29. Abbiamo bisogno di sapere come si chiama il destinatario, qual è il suo numero di telefono. Ovviamente scrivete un bel testo, impegnatevi un po', due parole d'amore, parole col cuore in mano, insomma le aspettiamo, e indicateci una canzone della musica italiana da dedicare con il nome dell'artista. Lasciatevi come sempre ispirare anche dalla nostra programmazione quotidiana, poi noi insomma faremo tutto il resto. Di solito la consegna della dedica avviene attorno alle 14:40. Vi ripeto il numero, vi aspettiamo: 347 49 00 29.

0: certo, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
8: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
9: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezze verità, lui era Gigi D'Alessio.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Il 1980 è un anno incredibile dal punto di vista cinematografico. Vengono fuori capolavori come The Elephant Man, come per esempio La Terrazza, come Toro Scatenato. Potremmo continuare molto, e poi viene anche fuori dalla musica questo capolavoro di Lucio Dalla, Balla balla ballerino.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
9: Carta Wow tovaglioli, soffici e super resistenti, perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.

0: Francesco Renga senza sorridere su Radio Kiss Kiss Italia. In realtà no, cerchiamo di strappare un sorriso con i nostri appuntamenti quotidiani, con le nostre chiacchiere al telefono. Abbiamo con noi, benvenuto Vincenzo, ci sei?
1: Sì,
0: ciao. Buon pomeriggio, tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie, grazie.
0: Ho saputo grazie. Bene, quanti anni compi?
1: 37.
0: 37, giovanissimo, un ragazzino.
1: Sì.
0: Come si festeggia?
1: Man mano
0: si cresce. Che fai sì. Oggi di bello?
1: No, oggi lavoro, poi stasera si festeggia.
0: E che fai nella vita, se possiamo chiedertelo?
1: No, è operaio.
0: Operaio. Dunque, Vincenzo, hai una minima idea di chi voglia?
1: Già sai
0: tutto?
1: I colleghi.
0: Ti leggo il messaggio, vediamo, dice questo il messaggio. Enzo, ti faccio i miei migliori auguri, lo sai bene che persone come te sono poche a meritare sorprese del genere. Auguri da Sally. Chi è?
1: Ok. È un collega, Salvatore.
0: Salvatore, esattamente. Sta sì, ascoltando in quel momento lì con te?
1: No.
0: Non c'è.
1: Non sta con me.
0: E il vostro rapporto?
1: Però lo ringrazio tanto.
0: È certo, è andato anche oltre, immagino, il lavoro. Siete diventati amici, insomma. Da quanto tempo sì. Vi sopportate ogni giorno?
1: Ci conosciamo da tanti anni, da più di 15 anni.
0: Voglio dire, una vita condivisa. Vincenzo, allora baci assai, festeggia, mi raccomando.
1: Sì, sta,
0: dopo lavoro,
1: grazie.
0: Vai di aperitivi, vai insomma di torte, pure in faccia, perché abbiamo ancora l'età per lanciarcele, perché no?
1: Sì.
0: Salvatore ti saluta e ti fa buon compleanno anche in musica.
1: Tanto.
0: Ciao, un abbraccio, ascolta con noi la canzone di Luciano Ligabue che insomma ha scelto a conclusione di questo momento insieme, sperando che ci sia da ballare come i pazzi sul mondo. Ciao!

Carla Brave con Max Gazzetti qualche anno fa, caspita, del 2018, ma qua si invecchia che è una meraviglia, chiudi gli occhi e li riapri, hai 10 anni in più, in questo caso 8. Posso, la canzone che abbiamo appena ascoltato a conclusione del nostro appuntamento di pausa pranzo di oggi, posso dirvi che Maria Silvia Malvone è pronta per le prossime 3 ore a tenervi compagnia. Posso aggiungere che prima ancora ci sarà l'informazione di Tribimeteo, soprattutto posso e voglio e devo ringraziare tutti voi per averci scelto, per essere stati con noi, se vi va domani alle 13 rifacciamo questo appuntamento e grazie a lui. Walter Gentile che si è occupato della regia. Baci baci da Sralotta, a domani.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rimonta l'anticiclone subtropicale sulle nostre regioni meridionali. Il tempo si stabilizza, tornano ampi spazi assolati, si farà eccezione per locali disturbi limitatamente all'Appennino. Mi segnalo un rialzo termico anche considerevole tra Basso Lazio e Campania, con temperature massime anche abbondantemente oltre i 25-26 gradi, mentre restano un poco più contenute sul versante adriatico, sulla Regia Ionica a causa della ventilazione ancora moderato tesa settentrionale. La giornata di venerdì 22 maggio sarà all'insegna del bel tempo con clima molto mite e piacevole. Ulteriori dettagli sulla nostra nuova app Trebi Meteo.

0: Italia sì, Italia no. Con Maria Silvia Malvone.
1: Eccoci qua, piena estate ormai, si fa così, cambia un cambio di stagioni ogni 24 ore, in poche parole. Bentrovati da Maria Silvia Malvone, salutiamo Walter Gentile che ha curato la parte tecnica di pausa pranzo condotta da Sara Lotta. Ora la squadra è composta così: da me, Maria Silvia Malvone, Angelo Sella alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione, naturalmente la musica italiana scelta per voi e per noi, Neffa la mia signorina. Benvenuti.

0: Samurai J col botto, ossessione su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Ormai quanti sono i giorni di fila? Primo in classifica su Spotify, saranno almeno un'ottantina, insomma, cioè, no, le abbiamo superati perché qualche giorno fa abbiamo detto 77. Comunque, periodo d'oro per Gennaro Amatore. Allora, innanzitutto ha pubblicato un post ricordando che sarà fuori a mezzanotte una sua nuova hit Amatore, di cui ha spoilerato già qualcosina, ma è arrivato proprio lo spoiler degli spoiler, perché ha pubblicato una foto con la sua mamma. Sappiamo che lui è legatissimo alla sua mamma, di quando era piccino, in braccio a lei, e ha scritto: l'ultimo feat del disco sei tu, mamma. Quindi questo ci lascia pensare che la mamma in qualche modo parteciperà alla canzone, così come abbiamo sentito, insomma, questa cosa veramente speciale nell'ultima serata del Festival di Sanremo, quando si è esibito invece della voce di Belen c'era quella della mamma, ed è stata una sorpresa praticamente anche per lui, che è corso ad abbracciarla. Sarebbe un periodo d'oro anche per quanto riguarda la vita privata, perché ormai il gossip è esploso letteralmente su tante testate, però dobbiamo dirlo, nessuno dei due ha dato conferma di questa relazione, ma sarebbe nata proprio dietro le quinte del Festival di Sanremo una relazione tra lui ed Emma Stoccolma, così si dice. Starebbero vivendo in gran segreto, vabbè, in questo caso se così fosse ormai il segreto non c'è più, però ripetiamo, nessuno dei due ha confermato. È una notizia che sta rimbalzando sulle pagine rosa, tra l'altro, di quotidiani e settimanali veramente autorevoli. Comunque, se così fosse, ci sono molto simpatici entrambi, quindi perché no, sono molto divertenti, molto bravi. Adesso Settembre, questa è la sua Vertebre.
1: Mi hai detto non fa niente e poi mi stai lasciando solo.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Sempre bella questa vertebre di settembre che abbiamo appena ascoltato su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, e che l'anno scorso, tra le altre cose, vogliamo ricordarlo anche perché settembre è partenopeo, ha trionfato tra le nuove proposte al Festival di Sanremo. Quindi ci è dispiaciuto non vederlo quest'anno, però magari ci riproverà e questa volta riuscirà a salire di nuovo sul palco dell'Ariston. Adesso Giorgia nella versione di Nessun Dolore, brano originale di Lucio Battisti.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, questa bella novità che abbiamo ascoltato insieme su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Italia sì o Italia no? In questo caso Italia sì, un'Italia virtuosa, siamo virtuosi in qualcosa, in questo caso c'entra il CIAL, il Consorzio Nazionale Imballaggio Alluminio. Un primato perché l'Italia si afferma ancora una volta come un'eccellenza nel panorama europeo del riciclo, in particolare per le lattine in alluminio, con un traguardo straordinario perché nel 2025 ben il 92,8%, vabbè diciamo 93 a questo punto, delle lattine per bevande immesse sul mercato è stato avviato a riciclo, quindi un incremento veramente enorme in punti percentuali rispetto all'anno precedente, che posiziona il nostro paese tra i più virtuosi d'Europa. Quindi in questo caso non siamo fanalino di coda del nostro continente. Tra le altre cose, una bella iniziativa proprio lanciata sempre dal CIAL è Ogni Lattina Vale, quindi per avvicinarsi sempre più al traguardo del 100%, quindi direi che ci siamo quasi. L'attenzione si è spostata anche sulla raccolta fuori casa, quindi parliamo di eventi sportivi, concerti, festival e spazi pubblici che rappresentano contesti di consumo elevato di lattine, dove intercettarle prima che possano disperdersi nell'ambiente. Vabbè, dai, meno male, almeno a qualcosa ci stiamo avvicinando. Comunque c'è da dire che in generale, per quanto riguarda la raccolta differenziata, soprattutto nei piccoli centri, che naturalmente poi fanno anche una sorta di totale, grazie alle amministrazioni siamo molto migliorati, siamo andati molto più avanti rispetto al passato. Antonello Venditti, questa è la sua unica.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: volta giro con te.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Facciamo un giro nel 1978 con una canzone scritta da Enrico Ruggeri per Anna Oxa, che contrappone un tipo di amore assoluto, devoto e unilaterale a quello di un uomo sfuggente e senza pietà, il racconto di un'illusione che deriva da una notte d'amore, un'emozione da poco.

l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
8: È un giorno bellissimo, bellissimo per stare insieme. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme a te.
9: Radio Kiss Kiss Italia.
10: Italia.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Déco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi, a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri, a soli 2,49 €.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: detto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

mai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Punky qua, 1996, J-H e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.